0: Se di sì, sì radio.
1: Sì radio.
2: Formula propria.
1: Sì radio.
2: Formula propria.